pelo ya me gopotse moloiwane motho wa dijuso tse di buruma e bile di le bothito ke gopotse pina ya go opelwa ka botlatlang e binwa ke dinatla ke gopotse moloiwane kana diatla tsa gagwe di itse go nkunkuretsa selo sea ke gopotse motlhabeletsi wa pina mmele wa me o kgajile maikutlo a me a tlhaela menontshane dijiso ga di sa utlwala.